0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villanuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazzi.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

serie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orzi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: notte di notte, notte di notte, la notte di Brescia 7, Brescia 7.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 3.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: me.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole a Brescia in via Zara 125.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orzi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Brescia 7 Time.
1: Time of clock.
2: A Radio Brescia 7 sono le 4.
3: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: Fritz Sommer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio

0: Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Ehi, hey, Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra. Ey, pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo mucha novia. Mucha novia.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 5 in punto.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Ogni tanto

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, fitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Can I be

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 6.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Brescia 7 Select.
1: Brescia 7 Select.
0: Brescia 7 Select.
1: La musica più bella selezionata da Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7. Ogni giorno la radio che dà voce al tuo mondo.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 7. Buongiorno.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofiliarredamenti.it.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
0: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: farlo. Spot.
1: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto. Sono più

0: Pilot e due display da 12,3 pollici.
1: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
2: MG Find Your More.
3: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad! Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 €. Scopri di più nel catalogo.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la commedia delle pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Spot. Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
5: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
6: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
7: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre. I prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio. I prezzi schiaccia costi di Italmark.
8: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99 euro. Nettarine gialle, cestino chili 1, 1,99 euro. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99 euro.
7: Italy, la spesa secondo me.
9: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28, a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orzi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
2: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli? C'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
5: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
6: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
7: La tecnologia non si racconta, si vive.
8: Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
9: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 8. Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villanuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.

0: all'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28, a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
4: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo! A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale! Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate! Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
5: Sprint finale da Sportland!
6: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
5: Solo per pochi giorni!

0: 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione, in studio Alessio Galea. Oltre 160 morti e 1000 dispersi, si aggiorna il bilancio della violenta alluvione in Tibet al confine tra Cina e Nepal. A causare il disastro, il crollo di un ghiacciaio, 90 gli italiani registrati in zona, 2 coinvolti stanno bene, dice la Farnesina. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
2: Dalle prime concitate ore dei soccorsi, Cina e Nepal forniscono le cifre dell'alluvione causata dal crollo di un ghiacciaio che ha investito il distretto nepalese di Rasuwa al confine con la regione cinese del Tibet. Sale la conta dei morti accertati, 165, dei dispersi. Dalla parte cinese il bilancio è di 558 dispersi, di questi 260 stranieri, precisa l'emittente statale cinese CCTV. La protezione civile nepalese ne conta 823, particolarmente elevato il numero di turisti di cui si sono perse le tracce. Sono 579, di cui 466 stranieri, secondo i dati del Ministero dell'Interno riportati da Nepal News e dall'Istituto Geologico Statunitense. Arriva la conferma che la causa del disastro sarebbe stato il cedimento di un ghiacciaio che ha provocato una colata di detriti. Sul sito dove siamo nel mondo dell'Unione

0: città di crisi della Farnesina, risultano 90 italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri Tajani.
1: È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Per lo stesso periodo è stato inoltre prorogato il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Alla copertura, specifica Palazzo Chigi, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica dei versamenti delle ritenute sugli utili dei grandi gruppi energetici. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti selettivi sulla base del reddito. La nuova ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media stagionale di 10 gradi e notti tropicali. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco è previsto tra oggi e domani, in particolare sulle isole con punte fino a 40 gradi. Tornano i bollini rossi, il massimo livello di allerta, oggi in tre città, Bari, Campobasso, Palermo, domani saliranno a 9. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata dagli stati americani. La società di Mark Zuckerberg, in un accordo extragiudiziale, ha accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per risolvere la causa legale relativa alla sicurezza dei minori su Facebook e Instagram. Il colosso tecnologico implementerà ulteriori misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi notturni. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno a Brno, in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la commedia delle pentole. A Brescia, in via Zara 125.
6: Spot.
7: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
8: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60%. E con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
9: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
10: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
11: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Teme, 110 grammi, 1,99 euro. Tè Estate per 3 litri 0,60, 1,59 euro.
10: Italmark, la spesa secondo me.
12: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
13: Ok, e quindi?
12: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
13: La risposta è MGHS Hybrid

0: Plus, più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
1: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
2: MG, find your more.
3: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
9: Let's go. Sounds good. Real good.

0: here at one time.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi?

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
3: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari,

0: solo alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: Sprint finale da Sportland!
5: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
4: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%!
5: Sprint finale, ma solo da Sportland!
4: Offerta valida fino al 30 agosto!
6: Sportland, support your passion!
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Brescia 7 Time.
9: Time o'clock.
8: A Radio Brescia 7 sono le 9.
3: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
8: L'informazione di Brescia in tempo reale? Giornale di Brescia.it.
10: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
11: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
3: Giornale orario. Edizione locale.
12: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Tornare a scuola costa sempre di più. Secondo le stime di Federconsumatori e Codacons, quest'anno una famiglia spenderà mediamente circa 670 euro per ogni studente, tra libri, quaderni, zaini e materiale scolastico. A pesare maggiormente sono soprattutto i libri di testo, ma aumentano anche i prezzi della cancelleria e degli articoli di uso quotidiano. Per cercare di risparmiare, sempre più famiglie scelgono libri usati, mercatini e acquisti online, mentre resta sempre importante anche il sistema dei libri incomodato offerto da alcune scuole. Una spesa significativa, insomma, che arriva proprio alla vigilia del

0: La prima campanella. Futuro incerto per l'autosilo 1 di via Vittorio Emanuele II a Brescia. Il condominio che comprende il parcheggio si trova infatti in una situazione economica molto difficile, con un passivo che sfiora i 400.000 euro e diversi condomini che non riescono a sostenere le spese. Brescia Infrastrutture, che possiede 336 posti auto, sta cercando insieme all'amministratore e agli altri proprietari una soluzione per risanare i conti e garantire quindi la continuità del servizio. Al momento l'autosilo resta regolarmente aperto, ma senza un accordo per ripararne i debiti del futuro della struttura, che potrebbe diventare anche a rischio, con possibili conseguenze anche per chi utilizza quotidianamente il parcheggio. Due fratelli rumeni ricercati da mesi sono stati rintracciati dalla squadra mobile tra il Garda e la Valsabbia. I due erano stati condannati in Romania per una serie di truffe informatiche realizzate anche negli Stati Uniti. Secondo le indagini, facevano parte di un'organizzazione specializzata nella clonazione delle carte bancomat. Applicavano agli sportelli dispositivi capaci di leggere i dati delle carte e piccole telecamere nascoste per ottenere codici PIN. Il denaro sottratto alle vittime sarebbe poi stato reinvestito in Europa in immobili, automobili e beni di lusso. I due fratelli di 48 e 51 anni sono stati arrestati nel bresciano e ora dovranno scontare pene comprese tra i 5 e i 7 anni. E per finire, Brescia nasconde legami sorprendenti con molti personaggi famosi. Tra questi c'è anche Giorgia Meloni, sua nonna paterna, l'attrice Zoe Introcci, nacque proprio a Brescia nel 1917, dove trascorse i primissimi anni prima di trasferirsi poi a Roma. Attrice e doppiatrice, lavorò a lungo tra il cinema e la televisione. Ma l'elenco delle celebrità con legami bresciani è decisamente più lungo. Anche Mario Cecchi Gori, padre del produttore Vittorio, nacque in città nel 1920, mentre il poeta della Beat Generation, Lawrence Ferlinghetti, aveva radici familiari bresciane. E le storie continuano fino a personaggi come Bud Spencer, musicisti e protagonisti dello spettacolo, un curioso intreccio di parentele e origini che collega Brescia a nomi conosciuti in tutto il mondo. E questa era l'ultima notizia.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

0: Che ritmo però per iniziare il nostro buongiorno agosto. Buongiorno agosto, buongiorno Brescia, buongiorno a tutti voi che state seguendo Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Si inizia!
1: Anche d'estate il buongiornissimo ve lo diamo noi.
2: Buongiorno agosto!
0: Ma buongiornissimo da parte di Andrea Lombardi in vostra compagnia fino alle ore 12 ancora per oggi e domani. Tra l'altro domani ho una sorpresa, voglio portarvi in diretta un personaggione che conoscerete insieme al sottoscritto, ma veramente è una grandissima persona. Non vi anticipo nulla perché è una persona talmente presa nel mondo dello show e tanto altro che potrebbe anche avere un impegno. Quindi per adesso ci siamo messi d'accordo. Va bene, guarda, io ti chiamo, poi se riesci ti porto in diretta. Detto questo, piccola anticipazione, che potremo sentire oggi? Beh, sicuramente tanta buona musica, la vostra interazione, questa è la cosa più bella. Alle 334-907-9007, vi sto conoscendo, popolo del mattino, vi sto conoscendo, ragazzi che ci seguono dalla provincia di Brescia, dalla città, ragazzi e ragazze chiaramente, da chi lavora oppure anche chi è a casa e chi invece approfitta per fare lavoretti in casa, magari godendosi un po' la famiglia. Sono gli ultimi giorni, quelli un po', come possiamo dire, siamo in una sfumatura, no? Perché ci rendiamo conto di aver ripreso, la città ha ripreso, però nello stesso tempo c'è ancora quello sbadiglio, è un po' come la mattina quando ci si sveglia che dici sì è giorno però sono ancora nel letto, una cosa di questo genere. Pure io, oggi è il 27 agosto, cominciamo ricordando che santo è, oggi è Santa Monica, che era la madre di Sant'Agostino ed è ricordata soprattutto per la sua forza nei confronti del figlio, per la conversione e infatti è considerata anche la patrona delle madri e delle donne sposate. Quindi Santa Monica, auguri di buon onomastico a tutte le Monica all'ascolto. E poi invece vediamo anche i compleanni. Oggi festeggia gli anni Dado Coletti, attore, conduttore televisivo e radiofonico, ne compie 52, e tra i festeggiati c'è anche Francesco Venditti, lui è il figlio di Antonello Venditti e Simona Izzo. La cosa che mi fa un po' impressione è che questo ragazzo oggi compie 50 anni, quindi non è un ragazzo, è un uomo fatto e finito, ed è figlio di Antonello Venditti che ci ha regalato canzoni meravigliose e iniziamo proprio ascoltandone una, ovvero 21 modi per dirti ti amo.

Era il 1988 e Antonello Venditti pubblicava uno dei suoi album più fortunati. Lo ricordate In questo mondo di ladri? Beh, dentro, all'interno di questo 33 giri di questo album, c'era anche una dichiarazione d'amore decisamente particolare. Non era uno, non erano due, non erano tre, non erano 10, ma erano 21 i modi per dire la cosa più semplice e forse più difficile del mondo, ovvero 21 modi per dirti ti amo. 334-907-9007, Beppe dice: ah, ma Andrea, allora oggi è l'onomastico del circuito di Misano Adriatico, Santa Monica, sì, anche. Un saluto a Mirko, Roby, Fabiana, Daniele e Lorenzo. Ciao ragazzi, grazie per essere con noi. Ricordo 334-907-9007 per interagire, ma ora Black and Gold.

questo è il pezzo che l'ha reso celebre in tutto il mondo. Diciamo la verità, era del 2008. Sam Sparrow, lui è nato a Sydney nel 1982 e il suo vero nome è Samuel Ferson, nome d'arte che deriva in realtà da un soprannome che gli diede un conduttore radiofonico australiano. È come se io intervistassi una persona.

0: Grazie mille, quanto è bello andare al mercato, lo sappiamo solo noi.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo. Yeah!

0: prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
2: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99 euro. Nettarine gialle, cestino o chili 1, 1,99 euro. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99 euro.
1: Italmark, la spesa secondo me.
3: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
4: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
5: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
7: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Si aggrava il bilancio della devastante alluvione lampo tra Tibet e Nepal. Sale a 165 il bilancio dei morti accertati, mentre solo in Nepal la conta dei dispersi supera le 800 persone. Tra questi centinaia sono turisti. Con l'aggiunta dei numeri che giungono dal lato cinese del Tibet, sono 1300 le persone che mancano all'appello. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Botte Cosi, con colate di fango che spazzano via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti, selettivi sulla base del reddito. E il CDM di ieri ha anche approvato il decreto legge relativo all'ex Ilva, che prevede misure urgenti per assicurare la continuità operativa di impianti di interesse strategico nazionale. L'Italia torna sotto la cappa delle ondate di calore, è la quinta dell'anno. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, con le temperature sopra la media stagionale di 10 gradi. Al nord, in particolare a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, in particolare sulle isole con punte fino a 40 gradi. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. In chiusura allo sport e calcio, l'Italia ritira il sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per la rielezione alla presidenza della FIFA. Lo annuncia la Federcalcio in una nota. Questa decisione esprime in modo chiaro la posizione della FIGC in piena condivisione con la UEFA rispetto alle recenti iniziative promosse dalla presidenza della FIFA su governance e sviluppo delle competizioni internazionali, sottolinea il comunicato diramato dalla Federazione Italiana Gioco Calcio. L'informazione torna più tardi.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125. Spot.
5: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
7: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
8: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: MG, find your more.
10: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
11: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
9: Sprint finale da Sportland!
12: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
9: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
12: Sprint finale, ma solo da Sportland.
9: Offerta valida fino al 30 agosto.
13: Sportland, support your passion.
14: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Sorry, scusa, lo sento. Loro sono i Pinguini Tattici Nucleari e questa è Radio Brescia 7. Volevo salutare anche Gabri, un saluto a Marzia, Miriam, Monica, tra l'altro oggi è Santa Monica, quindi buon onomastico, e Michele e Marco che ci seguono dal lavoro. Ciao ragazzi. Allora, ieri parlavamo della luna e sappiamo che tra poco c'è la luna piena, cioè già ieri sembrava piena, ma in realtà la luna piena la ritroveremo proprio la notte che arriva. E abbiamo anche raccontato gli effetti negativi e positivi della luna, quelli che si hanno, no? Beh, magari legati a delle credenze, e è stato detto che l'unica cosa scientificamente provata è quella legata alle maree, ma questo è un dato di fatto, lo vediamo noi stessi se c'è la luna piena o luna nuova, insomma cambiano sicuramente le cose. Però c'è un'eclissi lunare prevista proprio il 28 agosto, quindi domani. Il momento del massimo splendore è previsto intorno alle 6 di mattina, anzi alle 6:12 di mattina, 6:13 massimo, quando però il satellite sarà ormai molto basso sull'orizzonte e il cielo inizierà a schiarirsi, quindi sarà veramente difficile vederla. Ma a proposito di eclissi, voi sapete che quando c'è un'eclissi spesso c'è anche gente che teme che succeda qualcosa, no? Ci sono delle credenze popolari, in modo particolare in realtà sono legate all'eclissi solare, quindi quando si oscura il sole. Addirittura un tempo si diceva che un grande personaggio, quale poteva essere un re, sarebbe morto, quindi c'erano proprio delle credenze molto molto molto forti. Tutt'oggi quando c'è un'eclissi solare qualcheduno dice c'è qualche negatività intorno, quindi stiamo attenti a quello che facciamo, alle scelte che facciamo. Quando c'è invece un'eclissi lunare, quindi quando la Terra oscura la Luna dal Sole, in questo caso innanzitutto è possibile guardarla, a differenza dell'eclissi solare, perché non c'è pericolo per gli occhi, ma in questo caso non ci sono tradizioni particolari o credenze, quindi tutto sommato questa eclissi non porterà negatività, fortunatamente, ci manca solo questo, anche se in realtà, ahimè, quello che è accaduto negli ultimi giorni nel mondo ci dice che insomma le cose non vanno benissimo. 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp, quindi domani mattina se vi sveglierete presto, se non ci sarà troppo chiaro, sappiate che c'è questa eclissi. Intanto dedichiamo una canzone alla luna con Loredana Bertè e La luna bussò.

Che canzone, ragazzi, era il 1979 quando Loredana Bertè portava il reggae nella nostra musica, nella musica italiana, con una canzone che poi è diventato un classico, Una luna che bussa alle porte cercando qualcuno disposto ad accoglierla. Una storia apparentemente leggera, però che parla anche di solitudine e di esclusione. D'altronde la storia di Loredana Bertè e delle sorelle Bertè purtroppo è fatta anche di questo. Ma facciamo un salto nel 1983 e bastano davvero pochissime note di basso per riconoscerla. È uno dei brani simboli di Thriller e racconta di una donna che sostiene che Michael Jackson sia il padre di un suo figlio, mentre lui continua a negarlo. Una curiosità: Michael Jackson ha detto poi nelle interviste che si è ispirato proprio a tante fan ossessive che lo accusavano di questo. Billie Jean, Michael Jackson.

0: State ascoltando Buongiorno Agosto.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Changing Keen nel nostro spazio con Buongiorno Agosto alle 9.53 minuti. Come abbiamo detto, purtroppo c'è stata una grande disgrazia in Nepal e in Tibet. Tutte le agenzie ne parlano, molti siti, prima e dopo l'alluvione in Nepal, le immagini satellitari della devastazione, ancora alluvione in Nepal e Tibet causata da un crollo di ghiaccio, oltre 160 morti. Anche il nostro giornale di Brescia ne parla, tra l'altro coinvolti anche 7 bresciani, alluvione in Nepal, i bresciani bloccati 7 ore in strada, è stato un disastro, ovvero Giovanni Fassini e Marco Lombardi si trovavano nel paese colpito dalla calamità. L'autista ci ha detto che stava arrivando la piena del fiume e in pochi minuti è avvenuto il tutto, siamo comunque al sicuro. Questa è la dichiarazione riportata sul sito giornalidibrescia.it. Spot.
1: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orzi Nuovi.
2: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
3: Ideal Dental Medical Center. Sostituiamo i denti mancanti con impianti e protesi nello stesso giorno e torni subito a sorridere e a masticare senza lunghe attese. Ideal è a Lonato del Garda in via Cesare Battisti. Il tuo appuntamento allo 030 91 33 512. Sorridi, ti aspettiamo!
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini fagolosi Grissin Bon, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
6: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
7: A Brescia, Rezzato, Chiari.
8: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
9: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
10: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
11: Hai guardato il volantino prima, vero?
12: Compralo subito, è 3x2.
11: 3x2 finisce stasera?
12: L'hai presa la Fidelity Card?
13: Con la Fidelity Card ti costa meno.
12: Hai visto che sottocosto?
11: È a metà prezzo, prendine due.
12: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
14: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.

Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 10.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Tornare a scuola costa sempre di più. Secondo le stime di Federconsumatori e Codacons, quest'anno una famiglia spenderà mediamente circa 670 euro per ogni studente, tra libri, quaderni, zaini e materiale scolastico. A pesare maggiormente sono soprattutto i libri di testo, ma aumentano anche i prezzi della cancelleria e degli articoli di uso quotidiano. Per cercare di risparmiare, sempre più famiglie scelgono libri usati, mercatini e acquisti online, mentre resta importante anche il sistema dei libri in comodato offerto da alcune scuole. Una spesa significativa, insomma, che arriva proprio alla vigilia della prima campanella. Futuro incerto per l'autosilo 1 di via Vittorio Emanuele II a Brescia. Il condominio che comprende il parcheggio si trova infatti in una situazione economica molto difficile, con un passivo che sfiora i 400.000 euro e diversi condomini che non riescono a sostenere le spese. Brescia Infrastrutture, che possiede 336 posti auto, sta cercando insieme all'amministratore e agli altri proprietari una soluzione per risanare i conti e garantire la continuità del servizio. Al momento l'autosilo resta regolarmente aperto, ma il futuro della struttura potrebbe diventare a rischio. Due fratelli

0: I rumeni ricercati da mesi sono stati rintracciati dalla squadra mobile tra il Garda e la Valsabbia. I due erano stati condannati in Romania per una serie di truffe informatiche realizzate anche negli Stati Uniti. Secondo le indagini, facevano parte di un'organizzazione specializzata nella clonazione delle carte bancomat. Applicavano agli sportelli dispositivi capaci di leggere i dati delle carte e piccole telecamere nascoste per ottenere i codici PIN. Il denaro sottratto alle vittime sarebbe poi stato reinvestito in Europa in immobili, automobili e beni di lusso. I due fratelli di 48 e 51 anni sono stati arrestati nel Bresciano e ora dovranno scontare pene comprese tra i 5 e i 7 anni. Brescia nasconde legami sorprendenti con molti personaggi famosi. Tra questi c'è anche Giorgia Meloni. La sua nonna paterna, infatti, Zoe Introci, nacque proprio a Brescia nel 1917, dove trascorse i primissimi anni prima di trasferirsi a Roma. Attrice e doppiatrice, lavorò a lungo tra cinema e televisione. Ma l'elenco delle celebrità con legami bresciani è decisamente più lungo. Anche Mario Cecchi Gori, padre del produttore Vittorio, nacque in città nel 1920, mentre il poeta della Beat Generation Lawrence Ferlinghetti aveva radici familiari bresciane. E le storie continuano fino a personaggi come Bud Spencer, musicisti e protagonisti dello spettacolo. Un curioso intreccio di parentele e origini che collega Brescia a nomi conosciuti in tutto il mondo. E questa era l'ultima notizia.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità, numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

0: coloratissima, allegra, impossibile da ascoltare senza cantare il ritornello. Ma dietro a Karma Chameleon c'è un messaggio molto meno leggero, come spesso accade nella musica, perché Boy George parla di chi cambia continuamente colore per cambiare e piacere agli altri, perché ha paura di mostrarsi per quello che è. Era il 1983 quando appunto Boy George ci raccontava questo aneddoto. Detto questo, ben ritrovati, buongiorno Brescia con Andrea Lombardi fino alle ore 12. Come state? Siete connessi? Ci siete? 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp, e non cambiate stazione perché qui si sta bene. Allora, io adesso volevo passare una canzone che difficilmente c'è un pezzo che supera l'originale. Ecco, in questo caso secondo me la canzone cantata da Elisa con Calcutta è ancora più bella della versione originale. Sto parlando di Se piovesse il tuo nome.
1: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

Bello questo pezzo, grande ritmo per dare ritmo alla nostra giornata, e ritmo sicuramente di ritmo ne ha bisogno Alice, che messaggia alle 334-907-9007 e dice di non aver carburato, di essere praticamente ancora là, al calduccio nel letto, che poi il calduccio, dai, parliamone, cioè nel senso, abbiamo avuto talmente caldo che secondo me questa parola cioè un po' porta allergie. Poi, buongiorno Andrea, questa mattina andando al lavoro ho visto uno stormo enorme di uccelli che volava tutto insieme, ma ti ricordi quando l'anno scorso non se ne andava più ed era un disastro? Sì, lo ricordo bene Marco, perché ricordo gli effetti di questo stormo a Brescia e le macchine, le automobili, mamma mia. Poi Andrea, questa mattina discussione in macchina, meglio l'estate che sta finendo, l'autunno che arriva, io voto l'autunno, mia moglie invece vota l'estate, tu che da che parte stai? Allora Paolo da Nave, io sai che non ho parti, cioè nel senso che cerco di vivere un po' l'attimo, l'estate mi piace tantissimo, l'autunno mi piace tantissimo, l'inverno mi piace tantissimo, non mi piacciono le cose troppo lunghe, cioè quando l'estate è troppo lunga, quando è proprio trascinata, quando la soffri, no, e così anche per l'autunno e per l'inverno, quindi mi piace tutto però senza poi fossilizzarmi in qualcosa, ho sempre bisogno di un piano B, deve essere un qualcosa che è legato anche ad un risvolto un po' interiore mio, no? In ogni circostanza. Vabbè, 334-907-9007, ma adesso facciamo cantare lui. Signori e signore, un salto nel passato con una canzone che tutti noi canteremo. Quindi alzate il volume ovunque voi siate e cantate Rose Rosse di Massimo Ranieri.

0: canzone, ragazzi, Rose Rosse 1969. Massimo Ranieri aveva solo 18 anni, era giovanissimo, e la storia del brano è anche curiosa perché all'inizio non sembrava destinato a diventare un successone. Era già stato pubblicato in realtà nel 1968, un anno prima, su un disco, ma passò totalmente inosservato. L'anno successivo però Ranieri portò questa canzone a Canzonissima e lì cambiò tutto. Il pubblico se ne innamorò e il disco rimase a lungo nelle classifiche italiane e andò anche oltre confine. È una dichiarazione d'amore semplicissima: un uomo vorrebbe regalare rose rosse alla donna amata, ma quasi si vergogna di farlo perché teme che quel gesto possa rivelare troppo chiaramente i suoi sentimenti. Che belle queste storie in bianco e nero, anche se le rose sono rosse. Mi piacciono tantissimo anche quei film in bianco e nero di Gianni Morandi, Massimo Ranieri, avete presente? Adesso non li passano nemmeno più. Detto questo, io ricordo un aneddoto bellissimo che vorrei condividere con te. Mia mamma è sempre stata una grande fan di Massimo Ranieri. Tempo fa io lo intervistai e dopo l'intervista glielo dissi: sai Massimo, mia mamma ti ama alla follia, cioè canta le tue canzoni, le sa tutte a memoria, e tra l'altro stasera veniamo al concerto, e perché c'era il concerto a Brescia. Massimo disse: dai, allora portamela in camerino, tranquillo. Insomma, mi diede le dritte, quindi finito il concerto e si stava per tornare a casa e disse: mia mamma, dai, aspetta un attimo che devo andare in bagno, vieni, mi accompagni. Ho fatto tutta la strada, in realtà il bagno era il camerino, quindi ad un certo punto siamo entrati, track, se l'è ritrovato davanti, e devo dire che è stata una persona disponibilissima. Quindi io personalmente apprezzo in modo particolare Massimo Ranieri come artista, ma anche come persona. Allora, parliamo di rose, perché voi sapete che ogni colore ha un significato se si parla di rose, no? Quando c'è il linguaggio delle rose, che cambia parecchio a seconda del colore. Rossa vuol dire amore, passione, desiderio. Bianca, purezza, innocenza, amore sincero. Per questo viene usata nei matrimoni. Rosa, tenerezza, affetto, ammirazione e gratitudine. Più dedicata alle dichiarazioni magari di amicizia. Poi ancora gialla, anche in questo caso amicizia, una persona che ti porta allegria e energia. Arancione, attrazione, entusiasmo e desiderio, quasi una via di mezzo tra amicizia e passione. Poi c'è la rosa viola, fascino, mistero e soprattutto colpo di fulmine, patatrac. Quando ti innamori di una ragazza o di un ragazzo, vuoi regalargli una rosa, sappi che viola è una dichiarazione del tipo: mi hai folgorato. Poi blu, beh, qua andiamo sul difficile, mistero e desiderio. E ahimè, nera, addio, fine di un amore. Quindi anche in questo caso rose nere, grazie al cielo, se ne vedono poche. Poi c'è anche un numero legato al mazzo di rose, no? Nel senso che se regali una rosa le stai dicendo sei l'unica. Che poi parliamo anche al maschile, perché chi lo dice che le rose devono essere regalate solo alle ragazze? Comunque, rosa rossa significa una rosa, vuol dire sei unica. Poi tre rose significa ti amo, mentre 12 rose sono una dichiarazione d'amore completa. Sto sorridendo perché pensavo, se qualcheduno non sa questo linguaggio delle rose e fa un regalo, cioè, se regala tre rose ti amo, 12 una dichiarazione d'amore completo, invece magari voleva essere più leggero.
1: Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
2: Tra poco, il giornale orario, l'informazione di Radio Brescia 7.

0: 99 centesimi.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you, Prix.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG, find your more.
7: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
8: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
9: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99 euro. Tè Estatè per 3, litri 0,60, 1,59 euro.
8: Italmark, la spesa secondo me.
10: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60%. E con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
11: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
12: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28, a Brescia. Bonera. Scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
13: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
14: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
15: Giornale Orario. Edizione nazionale.
16: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per

l'impatto causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi, si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere provocando una nuova ondata. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in un consiglio dei ministri lampo. Il costo della misura si aggira intorno a 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. L'arte contemporanea perde un'icona. Si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei Pois. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico dai colori vivaci diverse stagioni del contemporaneo, dalla Factory di Andy Warhol alla psichedelia, fino alla consacrazione negli anni 2000 che ne ha fatto l'artista vivente più venduto al mondo. Sincera sui suoi traumi infantili e problemi mentali, è stata anche autrice di romanzi, poesie e sceneggiature. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno Brno in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Ed è tutto, a più tardi. Union Brescia.

0: Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
0: State ascoltando Buongiorno Agosto.

spazio. Buongiorno agosto e buongiorno Brescia con Andrea Lombardi in vostra compagnia fino alle ore 12 ancora per oggi e domani e poi dalla settimana prossima tornerò nel pomeriggio. Un nuovo grattacielo di 122 metri sarà in arrivo a Milano. Sono già partiti i lavori e sono iniziati questi interventi per Palazzo Sistema, la nuova sede destinata a riunire enti e società di Regione Lombardia. Quindi già qualcosa si vede. D'altronde lo skyline di Milano ormai lo conoscono in tutto il mondo, è una città che spicca verso l'alto. Ma anche Brescia, in un modo o nell'altro, ha dato una forte impronta, un inizio, un imprinting per crescere verso l'alto, perché voi lo sapete che il primo grattacielo d'Italia, il più alto in assoluto, è stato proprio costruito a Brescia e sappiamo benissimo di cosa sto parlando. Allora, aspettate un attimo, se sto guardando, scusate, ho un piccolo problema tecnico, infatti era sbagliato questo, adesso metto questo e va bene così. Allora, dicevo, il primo grattacielo è stato costruito a Brescia, sto parlando del torrione di Piazza Vittoria. In realtà era nato ancora anni prima come progetto a Chicago, doveva essere costruito a Chicago, poi invece venne portato a Brescia perché non partirono i lavori a Chicago, quindi venne sfruttato a Brescia un po' più basso.

Arezzo. Siamo nel 1931, quando venne inaugurato nel 1932, e in quel momento Piazza Vittoria a Brescia aveva il grattacielo più alto d'Italia. Non era né a Milano, né a Roma, né a Genova, era proprio a Brescia. E alto 57,2 metri a 13 piani fuori terra, e quando venne inaugurato proprio nel 1932, il 1 novembre, fu celebrato come il più alto edificio in cemento armato d'Europa. Quindi grattacielo più alto in Italia, ma in cemento armato il più alto d'Europa. E quindi Torre Piacentini ha avuto questo primato. Non venne chiamato grattacielo, ma torrione, per ricordare le vecchie torri medievali italiane. Mi viene da pensare per esempio a San Gimignano, quanto sono belle da lontano, sembra anche quella una piccola New York, in realtà sono tutte torri medievali. Sappiamo che l'edificio alto dà importanza, dà lustro a livello economico oppure ad una famiglia stessa. Il nostro Crystal Palace, anche questo ha una storia bellissima. Il Crystal Palace in realtà doveva essere più alto, doveva essere 131 metri, quindi molto più alto anche del Pirellone. Poi venne modificato il tutto e arrivò a 110 metri con 27 piani fuori terra rivestiti da questo vetro azzurro, da qui il nome Crystal Palace. Inaugurato il 26 giugno del 1992, e in questo momento a Brescia rimane ancora il grattacielo più alto. Curiosità, come sapete c'è l'eliporto circolare sul tetto, che non so ancora se può essere utilizzato, devo essere sincero, ma c'è anche stata un'attenzione nei confronti del Crystal Palace per molti spot pubblicitari, e il Crystal Palace diventò simbolo della nuova Brescia 2 e anche degli uffici della società finanziaria bresciana e di tutti i professionisti, quindi grande importanza. Io adesso dico, a proposito, una curiosità: abbiamo parlato di altezze, abbiamo parlato di torrione del Crystal Palace, ma abbiamo un altro edificio che spicca verso l'alto, è il nostro Duomo, con una cupola che è altissima, ma veramente molto molto alta. Stiamo parlando di, aspettate, 80 metri circa, quindi il nuovo Duomo di Brescia ha un'altezza incredibile. Il Duomo supera, se dovessimo parlarne come un grattacielo, i 20 piani, quindi sono veramente tanti. Dicevo, io adesso spero, si parla di questa nuova sede di A2A bresciana, visto che a Milano l'hanno già costruita, che spicchi verso l'alto anche la nuova sede. Dai, diciamo la verità, vogliamo un po' una città, certo europea, ma anche così un po' moderna sotto questo aspetto, con uno skyline che possa essere osservato dal castello o dalla Maddalena.

Musti con Honey 1998, sono le 10:43 minuti. Come state? Tutto bene? Temperatura gradevole, musica ok, il lavoro già vi stressa? Speriamo di no, dai, anche perché è lunga. Vabbè, allora, ho parlato delle altezze degli edifici bresciani, ce ne sono tanti chiaramente, e mi piace questa idea di una Brescia verticale, anche perché, come abbiamo detto, il primo grattacielo più alto d'Italia l'abbiamo avuto noi, addirittura in Piazza Vittoria, in Torre Piacentini, al tempo c'era un ristorante di lusso, ho trovato nelle note del passato, quindi pensate quanto erano avanti i bresciani nel 1932, e che sciccheria. Poi è arrivato appunto il Crystal Palace, tanti edifici, ma come abbiamo detto il più alto in assoluto per tanto tempo è stato il Duomo Nuovo di Brescia, che è alto 80 metri e tradizionalmente è considerata la terza cupola più grande d'Italia dopo San Pietro di Roma e Santa Maria del Fiore a Firenze. C'è una curiosità, l'ho scoperto anche grazie agli amici del FAI, del Fondo Ambiente Italiano, che saluto. La costruzione del Duomo Nuovo a Brescia iniziò, pensate, nel 1604, ma proprio la cupola, l'ultimo grande elemento ad essere completato, venne completato nel 1825. Cioè, pensate a quanti, praticamente 220 anni dopo, ci vollero due secoli e passa per vedere la cattedrale nella forma che conosciamo oggi. Quindi per due secoli in città, in centro a Brescia, c'era praticamente un cantiere, una storia molto simile un po' a quella che abbiamo vissuto in età contemporanea con la cattedrale di Barcellona, la Sagrada Famiglia. L'appuntamento, Carmen Consoli e Ornella Vanoni.

Che bella questa canzone del 1970, l'appuntamento, nata in realtà in Brasile. Ragazzi, io sono stato quest'estate in Brasile, con la musica ci sanno fare i ragazzi, ma davvero, eh. Vabbè, detto questo, abbiamo parlato del Duomo, abbiamo parlato di Torre Piacentini, dei grattacieli bresciani, e è arrivato un messaggio alle 334-907-9007 da Beppe che dice: ciao Andrea, il Crystal Palace è stato costruito da una delle imprese di costruzioni che ha fatto grande il nome di Brescia nel mondo, si chiamava Irces, impresa che ha costruito strade, ponti, gallerie in Europa e in Africa. Grazie Beppe per questa informazione. Poi c'è Miriam che dice di essere innamorata della Sagrada Famiglia, l'abbiamo citata perché abbiamo detto, cavoli, il Duomo di Brescia è stato costruito in 220 anni e noi non li abbiamo vissuti chiaramente quegli anni, però pensate a questo cantiere infinito che ha accompagnato generazioni, un po' anche la Sagrada Famiglia ha vissuto tutto questo. Lei dice appunto, sempre tramite messaggio, di essere innamorata di Barcellona, della Sagrada Famiglia, e beh, anche in questo caso la Sagrada Famiglia è stato un grande cantiere per 144 anni. Pensate che quando iniziarono i lavori nel 1882 in Italia regnava ancora Umberto I, quindi una vita fa, però adesso è stata conclusa e in effetti io la trovo meravigliosa, sembra un po' un castello di sabbia. Torniamo alla musica e ai successi di Radio Brescia 7. Buongiorno Brescia, con Andrea Lombardi fino alle ore 12, anche oggi e domani, antidroga.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Spot. Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
2: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: così come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Brix.
3: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che sottocosto?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. A Radio Brescia 7 sono le 11.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
4: Giornale orario. Edizione locale.
5: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Tornare a scuola costa sempre di più. Secondo le stime di Federconsumatori e Codaconse, quest'anno una famiglia spenderà mediamente circa 670 euro per ogni studente, tra libri, quaderni, zaini e materiale scolastico. A pesare maggiormente sono soprattutto i libri di testo, ma aumentano anche i prezzi della cancelleria e degli articoli di uso quotidiano. Per cercare di risparmiare, sempre più famiglie scelgono libri usati, mercatini e acquisti online, mentre resta importante anche il sistema dei libri in comodato offerto da alcune scuole. Una spesa significativa, insomma, che arriva proprio alla vigilia della prima campanella. Futuro incerto per l'autosilo 1 di via Vittorio Emanuele II a Brescia. Il condominio che comprende il parcheggio si trova infatti in una situazione economica molto difficile, con un passivo che sfiora i 400.000 euro e diversi condomini che non riescono a sostenere le spese. Brescia Infrastrutture, che possiede 336 posti auto, sta cercando insieme all'amministratore e agli altri proprietari una soluzione per risanare i conti e garantire la continuità del servizio. Al momento l'autosilo resta regolarmente aperto, ma il futuro della struttura potrebbe diventare a rischio. Due fratelli rumeni ricercati da mesi sono stati rintracciati dalla squadra mobile tra il Garda e la Valsabbia. I due erano stati condannati in Romania per una serie di truffe informatiche realizzate anche negli Stati Uniti. Secondo le indagini, facevano parte di un'organizzazione specializzata nella clonazione delle carte bancomat, applicavano agli sportelli dispositivi capaci di leggere i dati delle carte e piccole telecamere nascoste per ottenere i codici PIN. Il denaro sottratto alle vittime sarebbe poi stato reinvestito in Europa in immobili, automobili e beni di lusso. I due fratelli di 48 e 51 anni sono stati arrestati nel bresciano e ora dovranno scontare pene comprese tra i 5 e i 7 anni. Brescia nasconde legami sorprendenti con molti personaggi famosi. Tra questi c'è anche Giorgia Meloni. La sua nonna paterna, infatti, Zoe Introci, nacque proprio a Brescia nel 1917, dove trascorse i primi

0: Primissimi anni prima di trasferirsi a Roma. Attrice e doppiatrice, lavorò a lungo tra cinema e televisione. Ma l'elenco delle celebrità con legami bresciani è decisamente più lungo. Anche Mario Cecchi Gori, padre del produttore Vittorio, nacque in città nel 1920, mentre il poeta della Beat Generation, Lawrence Ferlinghetti, aveva radici familiari bresciane. E le storie continuano fino a personaggi come Bud Spencer, musicisti e protagonisti dello spettacolo. Un curioso intreccio di parentele e origini che collega Brescia a nomi conosciuti in tutto il mondo. E questa era l'ultima notizia.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: Tutto It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

Gypsy King, stavo pensando che buongiorno agosto si può chiamare così ancora per 3 giorni, oggi, domani e lunedì, poi basta agosto, il 31 agosto cade appunto di lunedì, ma buongiorno agosto è quello che stiamo vivendo, perlomeno fino a domani con il sottoscritto, fino alle ore 12 con Andrea Lombardi. Interagite alle 334-907-9007. Stavo leggendo, un modello climatico del 2025 suggerisce che in certe condizioni la Terra dopo riscaldamento potrebbe raffreddarsi fino addirittura ad una glaciazione. Ebbene sì, gli scienziati lo dicono, la Terra in certi scenari potrebbe non fermarsi al semplice ritorno della normalità, ma potrebbe esagerare al contrario. Ma noi non vogliamo fare terrorismo, quindi non vogliamo crederci. Facciamo un po' come gli struzzi, zuc, la Terra sotto la sabbia. No, dai, dobbiamo cambiare un po' le nostre abitudini per migliorare le cose, ma ci godiamo questa meravigliosa temperatura. E allora torniamo alla musica, Radio Brescia 7, da Voce al tuo mondo, diamo voce ad Angelina Mango e Marco Mengoni. Canto d'amore.

quanto mi piacciono i matte bianco, che stile, ragazzi, ci sapevano fare, ragazzi, eh. Allora, 334-907-9007 per interagire tramite WhatsApp, e volevo salutare anche Mirko, Fabiana, Ennio, Monica, ancora una volta auguri di buon onomastico a te Monica, oggi è Santa Monica, un saluto anche ad Emiliano e Filippo. Allora, vogliamo parlarvi di una canzone, voglio parlarvi di una canzone, Georgia, che è stata scritta nel 1930 in realtà da Stuart Gorrell, ma la versione che tutti noi conosciamo è stata incisa da Ray Charles molti anni dopo, 30 anni dopo, nel 1960, e lui la rese immortale. E per lui la Georgia aveva un significato particolare, infatti Ray Charles nacque proprio lì nel 1930, e la canzone parla di nostalgia, del richiamo di una terra. Spesso, no, ci sono delle canzoni che parlano di una terra e gli interpreti la raccontano con nostalgia. Così avvenne anche con Ray Charles. Siamo nel marzo del 1961, però, e negli Stati Uniti ci sono ancora le leggi di Jim Crow, quando la segregazione razziale faceva ancora parte della vita quotidiana, quindi nei locali, nelle scuole, nei mezzi pubblici, nei luoghi di spettacolo, i bianchi e i neri dovevano essere separati, cioè non potevano rimanere in uno stesso ambiente o comunque seduti vicini, cioè dovevano anche nei bar proprio, siamo nel 1961, pensate, non stiamo parlando di 200 anni fa, e questo accadeva in America. E Ray Charles doveva esibirsi appunto in un concerto ad Augusta in Georgia, ma scoprì che anche in questo caso nel suo concerto il pubblico doveva essere separato e diviso per queste leggi razziali, quindi spettatori bianchi da una parte sotto il palco, spettatori neri invece dall'altra, un po' più lontani. Lui si rifiutò di salire sul palco in quella circostanza e il concerto venne cancellato all'ultimo momento. Per quella decisione fu anche citato e multato per violazione di contratto, quindi dovette ritornare un sacco di soldi, ma il suo gesto diventò uno dei simboli della opposizione, della segregazione razziale che c'era proprio in quegli anni, non solo in America ma soprattutto in America. Bisognerà aspettare il 2 luglio del 1964, quindi 3 anni dopo, perché il presidente Johnson firmi una legge che vietò finalmente la segregazione razziale nei luoghi pubblici. E poi arriva la notizia straordinaria, ragazzi, perché nel 1979, 18 anni dopo quel concerto rifiutato da Ray Charles, proprio perché il pubblico doveva rimanere separato, Ray Charles venne accolto nel Parlamento della Georgia, si siede al pianoforte e canta proprio questa canzone davanti ai legislatori. Pensate che quel pezzo, che inizialmente venne un po' rinnegato, che lui non portò sul palco perché separavano il pubblico tra bianchi e neri, divenne l'inno ufficiale dello Stato. La canzone in questione è meravigliosa e ce l'ascoltiamo. Georgia.

0: Radio Brescia 7, fresca e shakerata.
1: State ascoltando Buongiorno Agosto.
2: Salita del volo con destino alla

0: viaggiando per il mondo e viaggiamo e andiamo in Albania. Vogliamo sostenere queste migliaia di persone che in Albania stanno scendendo in piazza da mesi ormai per protestare contro un progetto turistico previsto in una laguna molto importante che è un delta di un fiume selvaggio, è un'area protetta sulla costa adriatica e, come abbiamo detto, qui si vuole costruire un resort, ma lì in quest'area protetta vengono ospitati oltre 200 specie di uccelli, tra cui anche fenicotteri, e l'Albania non ci sta, scende in piazza dicendo no, noi vogliamo che la cosa rimanga così, vogliamo dare spazio alla natura. Quindi che bello vedere gente che scende in piazza in modo silenzioso per sostenere un grandissimo ideale. Grandi, grandi albanesi, noi adesso abbiamo le notizie, ma abbiamo ancora mezz'ora insieme in Buongiorno Agosto con Andrea Lombardi.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: così come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Sprint finale da Sportland.
4: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto.
3: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
4: Sprint finale, ma solo da Sportland.
3: Offerta valida fino al 30 agosto.
5: Sportland, support your passion.
6: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
7: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99 euro. Nettarine gialle, cestino chili 1, 1,99 euro. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99 euro.
8: Italmark, la spesa secondo me.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
10: Giornale Orario. Edizione nazionale.
11: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Il disastro in Tibet, oltre 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Ma in queste ore salgono i timori per

è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi. Si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere, provocando una nuova ondata. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in un consiglio dei ministri lampo. Il costo della misura si aggira intorno a 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. L'arte contemporanea perde un'icona. Si è spenta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei pois. Celebre per le texture con cui spaziava dalla pittura alla performance, da grandi installazioni ad ambienti onirici, Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico dai colori vivaci diverse stagioni del contemporaneo, dalla Factory di Andy Warhol alla psichedelia, fino alla consacrazione negli anni 2000 che ne ha fatto l'artista vivente più venduto al mondo. Sincera sui suoi traumi infantili e problemi mentali, è stata anche autrice di romanzi, poesie e sceneggiature. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno Brno

0: del gruppo B. Ed è tutto, a più tardi.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
1: State ascoltando Buongiorno Agosto,

1985 Madonna, Maria Luisa Veronica Ceccone, giocava a fare la Marilyn Monroe circondata da uomini, diamanti, regali, e diventa per sempre la Material Girl, un soprannome che poi negli anni, nelle interviste, avrebbe detto non amare per nulla. E proprio sul set di quel videoclip però conobbe anche il suo futuro marito Sean Penn, ma questa è un'altra storia. E allora, buongiorno agosto, buongiorno Brescia, ci siete? Siete connessi? Che fate? Che fanno i bresciani alle 11.38? Lavorano, cucinano, fanno ginnastica? Che fanno? Che fanno? Fatemi sapere. Allora, c'è una notizia dell'ultima ora, un grave incidente si è verificato intorno alle 10 sulla provinciale 510 Sabina Orientale e sta condizionando pesantemente la viabilità su tutto la su tutta la zona del lago d'Iseo. Secondo le prime informazioni disponibili, lo schianto si è verificato all'interno di una galleria in territorio di Marone all'altezza dello svincolo per zone. Sul posto stanno intervenendo i mezzi per l'emergenza, oltre alla polizia stradale e l'elisoccorso decollato da Bergamo. Per mettere le operazioni di soccorso in sicurezza, il traffico è stato deviato, quindi attenzione se dovete percorrere strade in quella zona, in questo momento c'è il traffico in tilt.

ora voglio passarvi una delle mie canzoni preferite in assoluto. La trovo bellissima, racconta una storia. Era il 1980 e Pierangelo Bertoli trasformava una canzone in un piccolo racconto cinematografico, perché se lo ascoltate davvero sembra di vedere protagonisti: lei che aspetta il marito non arriva, lei che tradisce il marito, poi questo amante la tratta male e quindi torna al marito. Sì, insomma, una donna che aspetta a terra il pescatore e questo non arriva più. Dicevo, era il 1980 quando due voci incredibili ci hanno regalato questo grande capolavoro. Pescatore, Pierangelo Bertoli e Fiorella Mannoia.

Talk to you alle 11.49, siamo quasi al termine del nostro buongiorno agosto, sottotitolo Buongiorno Brescia con Andrea Lombardi, ancora per domani. Allora, come abbiamo detto, questa notte ci sarà l'eclisse di luna e la cosa curiosa è che se noi andassimo sulla luna vedremmo la terra tra la luna e il sole, e la cosa spettacolare sarebbe vedere l'alone che abbiamo attorno alla terra con tutte le albe e tutti i tramonti nello stesso momento. Deve essere uno spettacolo meraviglioso. Chissà se qualche astronauta riesce a fare una capatina sulla luna questa notte per vedere tutto questo. Vabbè, comunque, come abbiamo detto, l'eclissi è prevista per domani mattina più o meno alle 6:13, quindi piuttosto tardi per riuscire a godersela, anche perché c'è già la luce. Ma vogliamo dedicare una poesia alla luna, una poesia per esempio di Cesare Pavese, che raccontava: la luna è tornata sui tetti, sui campi, sulle strade deserte, la sua luce distende un silenzio d'argento.

0: caratteri legati al DNA, ma caratteri legati alla familiarità, e quindi quelli legati alla familiarità le possiamo anche cambiare. Detto questo, Gabri Ponte e Giovanotti con DNA, canzone molto molto carica. Ciao Andrea, sentite che bello questo messaggio, e si riferisce alla canzone che abbiamo sentito di Bertoli e della Mannoia, che aveva solo 26 anni al tempo, ovvero Pescatore. Ciao Andrea, questa canzone di Bertoli è una meraviglia, la musica porta con sé l'anima di chi l'ha scritta, ma quando arriva a noi diventa qualcosa di nuovo, un ponte che unisce sensibilità diverse, le emozioni non hanno confini, trovano sempre la strada. Giuseppe: mamma, ma che bel messaggio, questa è una grande soddisfazione, pensare che dall'altra parte, cioè io trasmetto musica, magari cerco di dare informazione o qualche curiosità, ma dall'altra parte ci sia gente così sensibile e così attenta a questa bellezza, quella legata alla poesia, quella legata alla musica. Io termino qui, ci ritroviamo domani per concludere il nostro percorso in Buongiorno Agosto, la mattina dalle 9 alle 12 con Andrea Lombardi e con tutti voi, perché qui si sta bene.
1: Avete ascoltato Buongiorno Agosto.
2: Spot.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
6: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
7: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
8: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
9: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
10: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella a 100%

0: La spesa, secondo me.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 è mezzogiorno.
1: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
3: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

0: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it. Brescia 7, On the Rocks, l'aperitivo in musica.

0: 8. Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
1: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
2: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Nepal aggiorna il numero dei morti accertati nelle violente alluvioni che hanno colpito la regione al confine con il Tibet. Sono almeno 270 i morti in un bilancio destinato a salire mentre si continua a scavare nel fango. Tra i circa 1.300 dispersi complessivi, la Cina ne conta 260 cittadini stranieri ed un centinaio di cittadini cinesi. Si tratta di viaggiatori ma anche di pellegrini. 517 cittadini stranieri risultano ancora irreperibili secondo il bilancio fornito dalle autorità del Nepal. E mentre i media di tutto il mondo rilanciano le immagini della piena del fiume Bote Kosi con colate di fango che hanno spazzato via interi villaggi, diversi centri di ricerca confermano che la catastrofe sarebbe stata provocata dal collasso di un ghiacciaio. In salvo due cittadini italiani, mentre la Farnesina prosegue le verifiche sui 90 connazionali che avevano comunicato il loro viaggio in Tibet. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha emanato il decreto che proroga lo sconto delle accise sul gasolio, approvato ieri in un Consiglio dei Ministri lampo durato meno di 15 minuti. Il taglio di 17 centesimi al litro sulle accise sul gasolio è prorogato fino al 5 settembre. La misura ha un costo di circa 130 milioni di euro. In seguito il governo punta a modalità di sostegno selettive sulla base del reddito. Critiche le opposizioni, il governo litiga e gli italiani pagano il conto, con la segretaria del PD Schlein, in pressing sulla tassazione degli extra profitti, mentre il leader dei 5 Stelle Conte bolla il taglio delle accise come l'ennesimo sconticino impercettibile. Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di Con nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, un'altra è deceduta in ospedale, altre 7 persone versano in gravissime condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe, escluso il movente del terrorismo. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpine, anche quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga. L'informazione torna più tardi.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
5: Spot.
6: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
7: Via, via!
6: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
8: Hai guardato il volantino prima, vero?
9: Compralo subito, è 3x2.
8: Il 3x2 finisce stasera?
9: L'hai presa la Fidelity Card?
10: Con la Fidelity Card ti costa meno.
9: Hai visto che è sotto costo?
8: È a metà prezzo, prendine due.
9: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
11: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
12: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
13: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
14: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
15: Ok, e quindi?
14: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
15: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro. Sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
16: A partire da 25.990 euro. Disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Buongiorno da Alessio Galea.

0: MG Find Your More.
1: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
2: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo. Prendine due.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orzi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia, strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
4: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
5: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
6: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
8: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 13.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
1: Giornale orario, edizione locale.
4: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Tornare a scuola costa sempre di più. Secondo le stime di Federconsumatori e Codacons, quest'anno una famiglia spenderà mediamente circa 670 euro per ogni studente, tra libri, quaderni, zaini e materiale scolastico. A pesare maggiormente sono soprattutto i libri di testo, ma aumentano anche i prezzi della cancelleria e degli articoli di uso quotidiano. Per cercare di risparmiare, sempre più famiglie scelgono libri usati in mercatini e acquisti online, mentre resta importante anche il sistema dei libri in comodato offerto da alcune scuole. Una spesa significativa, insomma, che arriva proprio alla vigilia della prima campanella. Futuro incerto per l'autosilo 1 di via Vittorio Emanuele II a Brescia. Il condominio che comprende il parcheggio si trova infatti in una situazione economica molto difficile, con un passivo che sfiora i 400.000 euro e diversi condomini che non riescono a sostenere le spese. Brescia Infrastrutture, che possiede 336 posti auto, sta cercando insieme all'amministratore e agli altri proprietari una soluzione per risanare i conti e garantire la continuità del servizio. Al momento l'autosilo resta regolarmente aperto, ma il futuro della struttura potrebbe diventare a rischio. Due fratelli rumeni ricercati da mesi sono stati rintracciati dalla squadra mobile tra il Garda e la Valsabbia. I due erano stati condannati in Romania per una serie di truffe informatiche realizzate anche negli Stati Uniti. Secondo le indagini, facevano parte di un'organizzazione specializzata nella clonazione delle carte bancomat. Applicavano agli sportelli dispositivi capaci di leggere i dati delle carte e piccole telecamere nascoste per ottenere i codici PIN. Il denaro sottratto alle vittime sarebbe poi stato reinvestito in Europa in immobili, automobili e beni di lusso. I due fratelli di 48 e 51 anni sono stati arrestati nel Bresciano e ora dovranno scontare pene comprese tra i 5 e i 7 anni. Brescia nasconde legami sorprendenti con molti personaggi famosi. Tra questi c'è anche Giorgia Meloni. La sua nonna paterna, infatti, Zoe Introci, nacque proprio a Brescia nel 1917, dove trascorse i primissimi anni prima di trasferirsi a Roma. Attrice e doppiatrice, lavorò a lungo tra cinema e televisione. Ma l'elenco delle celebrità con legami bresciani è decisamente più lungo. Anche Mario Cecchi Gori, padre del produttore Vittorio, nacque in città nel 1920, mentre il poeta della Beat Generation Lawrence Ferlinghetti aveva radici familiari bresciane. E le storie continuano fino a personaggi come Bud Spencer, musicisti e protagonisti dello spettacolo. Un curioso intreccio di parentele e origini che collega Brescia a nomi conosciuti in tutto il mondo. E questa era l'ultima notizia.
1: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
0: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornale di brescia.it.
2: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
3: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: Fritz Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

0: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99€. Nettarine gialle, cestino o chili 1, 1,99€. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99€.
0: Italmark, la spesa secondo me.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
3: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
4: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: MG, find your more.
6: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
7: Sprint finale da Sportland!
8: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
7: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
8: Sprint finale, ma solo da Sportland.
7: Offerta valida fino al 30 agosto.
9: Sportland, support your passion.
10: Scrivi o messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario, edizione nazionale.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il peggiore disastro idrogeologico mai registrato nell'area tra Nepal e Tibet, una reazione a catena tra crolli, ondate di fango e detriti che sarebbe partito dal cedimento di un ghiacciaio. Si lavora per mettere in sicurezza l'area e si aggiorna ancora la conta dei morti e dei dispersi. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: 289 corpi recuperati, oltre 1300 persone disperse. Si aggiorna di ora in ora il bilancio del disastro idrogeologico al confine tra Nepal e Tibet. Un bilancio complicato dal fatto che sia la Cina che il Nepal tengono il loro conteggio e non si escludono sovrapposizioni sui dati. In Nepal comunque la polizia riferisce di aver perso i contatti con 823 persone, tra cui 517 turisti stranieri. I media statali cinesi contano invece 558 persone disperse, tra cui 260 stranieri. Il premier cinese Li Qiang è arrivato nella regione chiamata Jirong per coordinare le operazioni di emergenza ed esprimere alla popolazione la vicinanza del presidente Xi Jinping. E mentre diversi paesi fanno la conta dei cittadini che come turisti o pellegrini si trovavano nell'area e risultano morti o dispersi, la Farnesina fa verifiche su due nostri connazionali che, riporta la Repubblica, sono tra i dispersi nel bollettino del Dipartimento del Turismo nepalese. Intanto squadre cinesi lavorano per mettere in sicurezza l'area alluvionata, dove si teme una seconda ondata per il cedimento di un lago di sbarramento che si è formato a monte. Ormai vari esperti confermano che ad innescare la tragica sequenza di frane, esondazioni, alluvioni e ondate di fango e detriti è stato il cedimento di un ghiacciaio in quota.
2: Un'auto ha investito un gruppo di persone davanti alla stazione ferroviaria di nella regione della Normandia in Francia. Una persona è morta sul colpo, una seconda è deceduta in ospedale, altre sette persone versano in gravi condizioni. Dalle prime indagini si tratterebbe di un gesto deliberato, fermato un 26enne di origini russe. Tra le piste seguite dagli investigatori transalpini, quella di una vendetta dopo una lite per motivi di droga, escluso il movente del terrorismo. Dipendenza dai social media, Meta paga 18 miliardi di dollari per uno storico accordo nell'ambito della causa intentata dagli stati americani. Il servizio è di Nicola Compagnone.
4: 17,6 miliardi di dollari a 48 stati federati, al distretto di Washington, a Porto Rico e alcuni altri territori statunitensi per aver provocato dipendenza dalle piattaforme social e altri 459 milioni di dollari per accuse di violazione della privacy legate al caso Cambridge Analytica, l'azienda di consulenza britannica finita al centro di un grosso scandalo negli anni scorsi per il modo in cui aveva gestito i dati degli utenti di Facebook. Ecco i 18 miliardi di cui si parla nella multa record che dovrà pagare in 10 anni il colosso dei social media, finito sul banco degli imputati per gli algoritmi capaci di creare dipendenza nei minori, pur essendo consapevole dei possibili effetti negativi. La società di Zuckerberg si è impegnata anche a limitare il tempo che gli adolescenti possono trascorrere sulle sue piattaforme, soprattutto Facebook e Instagram, cancellare i profili degli under 13, inserire blocchi notturni, rafforzare la verifica dei limiti di età e la fornitura ai genitori di maggiori strumenti per il controllo, vietate funzionalità che possano alimentare problemi di salute mentale.
2: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
5: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
6: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
7: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Penti.

0: a Brescia, in via Zara 125. Spot.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
2: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra, è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
1: Da Tanghetti, affari perfetti.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
4: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler di segno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99€. Scopri di più nel catalogo.
6: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
3: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella a 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99 euro. Tè Estatè per 3 litri 0,60, 1,59 euro.
2: Italmark, la spesa secondo me.
4: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
5: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
6: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Sprint finale da Sportland!
8: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando 2 articoli in saldo, 30% di sconto. 3 articoli in saldo, 40% di sconto. 4 articoli in saldo, 50% di sconto!
7: Solo per pochi giorni, acquistando 2, 3 o 4 articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
8: Sprint finale, ma solo da Sportland.
7: Offerta valida fino al 30 agosto.
9: Sportland, support your passion.
10: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi.

0: 800 907 9007.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 14.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
2: Giornale orario, edizione locale.
5: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Tornare a scuola costa sempre di più. Secondo le stime di Federconsumatori e Codacons, quest'anno una famiglia spenderà mediamente circa 670 euro per ogni studente, tra libri, quaderni, zaini e materiale scolastico. A pesare maggiormente sono soprattutto i libri di testo, ma aumentano anche i prezzi della cancelleria e degli articoli di uso quotidiano. Per cercare di risparmiare, sempre più famiglie scelgono libri usati in mercatini e acquisti online, mentre resta importante anche il sistema dei libri in accomodato offerto da alcune scuole. Una spesa significativa, insomma, che arriva proprio alla vigilia della prima campanella. Futuro incerto per l'autosilo 1 di via Vittorio Emanuele II a Brescia. Il condominio che comprende il parcheggio si trova infatti in una situazione economica molto difficile, con un passivo che sfiora i 400.000 euro e diversi condomini che non riescono a sostenere le spese. Brescia Infrastrutture, che possiede 336 posti auto, sta cercando insieme all'amministratore e agli altri proprietari una soluzione per risanare i conti e garantire la continuità del servizio. Al momento l'autosilo resta regolarmente aperto, ma il futuro della struttura potrebbe diventare a rischio. Due fratelli rumeni ricercati da mesi sono stati rintracciati dalla squadra mobile tra il Garda e la Valsabbia. I due erano stati condannati in Romania per una serie di truffe informatiche realizzate anche negli Stati Uniti. Secondo le indagini, facevano parte di un'organizzazione specializzata nella clonazione delle carte bancomat. Applicavano agli sportelli dispositivi capaci di leggere i dati delle carte e piccole telecamere nascoste per ottenere i codici PIN. Il denaro sottratto alle vittime sarebbe poi stato reinvestito in Europa in immobili, automobili e beni di lusso. I due fratelli di 48 e 51 anni sono stati arrestati nel Bresciano e ora dovranno scontare pene comprese tra i 5 e i 7 anni. Brescia nasconde legami sorprendenti con molti personaggi famosi. Tra questi c'è anche Giorgia Meloni. La sua nonna paterna, infatti, Zoe Introci, nacque proprio a Brescia nel 1917, dove trascorse i primissimi anni prima di trasferirsi a Roma. Attrice e doppiatrice, lavorò a lungo tra cinema e televisione. Ma l'elenco delle celebrità con legami bresciani è decisamente più lungo. Anche Mario Cecchi Gori, padre del produttore Vittorio, nacque in città nel 1920, mentre il poeta della Beat Generation Lawrence Ferlinghetti aveva radici familiari bresciane. E le storie continuano fino a personaggi come Bud Spencer, musicisti e protagonisti dello spettacolo. Un curioso intreccio di parentele e origini che collega Brescia a nomi conosciuti in tutto il mondo. E questa era l'ultima notizia.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
1: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza, da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
6: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
7: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villanuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radio Brescia 7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre. I prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio. I prezzi schiaccia costi di Italmark.
2: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99 euro. Nettarine gialle, cestino o chili 1, 1,99 euro. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99 euro.
1: Italy, la spesa secondo me.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione super hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG. Find your more.
7: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: Summertime. I grandi successi dell'estate.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
5: Spot.

0: solo alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta.

0: Malamondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
3: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmart.
4: Dal 26 agosto al 9 settembre, mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3 e 300 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Tenne, 110 grammi, 1,99 euro. Tè Estate per 3 litri 0,60, 1,59 euro.
3: Italmart, la spesa secondo me.
5: Scrivi un messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Summer Time. I grandi successi dell'estate.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo.
1: È un po'

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orzi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: All'Esse Lunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. Ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia di Casa Mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
5: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
6: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 15.
9: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
8: l'informazione di Brescia in tempo reale, giornaledibrescia.it.
10: Avanti a tutta convenienza, da Metalmark a Orzi Nuovi, Brescia.
11: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210. Giornale

0: edizione locale.
1: Ben ritrovati con le notizie di Radio Brescia 7. Tornare a scuola costa sempre di più. Secondo le stime di Federconsumatori e Codacons, quest'anno una famiglia spenderà mediamente circa 670 euro per ogni studente, tra libri, quaderni, zaini e materiale scolastico. A pesare maggiormente sono soprattutto i libri di testo, ma aumentano anche i prezzi della cancelleria e degli articoli di uso quotidiano. Per cercare di risparmiare, sempre più famiglie scelgono libri usati, mercatini e acquisti online, mentre resta importante anche il sistema dei libri in accomodato offerto da alcune scuole. Una spesa significativa, insomma, che arriva proprio alla vigilia della prima campanella. Futuro incerto per l'autosilo 1 di via Vittorio Emanuele II a Brescia. Il condominio che comprende il parcheggio si trova infatti in una situazione economica molto difficile, con un passivo che sfiora i 400.000 euro e diversi condomini che non riescono a sostenere le spese. Brescia Infrastrutture, che possiede 336 posti auto, sta cercando insieme all'amministratore e agli altri proprietari una soluzione per risanare i conti e garantire la continuità del servizio. Al momento l'autosilo resta regolarmente aperto, ma il futuro della struttura potrebbe diventare a rischio. Due fratelli rumeni ricercati da mesi sono stati rintracciati dalla squadra mobile tra il Garda e la Valsabbia. I due erano stati condannati in Romania per una serie di truffe informatiche realizzate anche negli Stati Uniti. Secondo le indagini, facevano parte di un'organizzazione specializzata nella clonazione delle carte bancomat. Applicavano agli sportelli dispositivi capaci di leggere i dati delle carte e piccole telecamere nascoste per ottenere i codici PIN. Il denaro sottratto alle vittime sarebbe poi stato reinvestito in Europa in immobili, automobili e beni di lusso. I due fratelli di 48 e 51 anni sono stati arrestati nel Bresciano e ora dovranno scontare pene comprese tra i 5 e i 7 anni. Brescia nasconde legami sorprendenti con molti personaggi famosi. Tra questi c'è anche Giorgia Meloni. La sua nonna paterna, infatti, Zoe Introci, nacque proprio a Brescia nel 1917, dove trascorse i primissimi anni prima di trasferirsi a Roma. Attrice e doppiatrice, lavorò a lungo tra cinema e televisione. Ma l'elenco delle celebrità con legami bresciani è decisamente più lungo. Anche Mario Cecchi Gori, padre del produttore Vittorio, nacque in città nel 1920, mentre il poeta della Beat Generation Lawrence Ferlinghetti aveva radici familiari bresciane. E le storie continuano fino a personaggi come Bud Spencer, musicisti e protagonisti dello spettacolo. Un curioso intreccio di parentele e origini che collega Brescia a nomi conosciuti in tutto il mondo. E questa era l'ultima notizia.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Grazie a
2: L'informazione di Brescia in tempo reale? giornaledibrescia.it.
3: Avanti a tutta convenienza. Da Metal Mark a Orzi Nuovi, Brescia.
4: Per la tua pubblicità numerica 030 37 40 210.
5: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
6: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofiliarredamenti.it.

0: disco It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio.

0: E così come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
4: Ok, e quindi?
3: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
4: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
5: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
6: MG, find your more.
7: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
8: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007.

0: Time. I grandi successi dell'estate.
1: Tra poco, il giornale orario. L'informazione di Radio Brescia 7.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Sono tre connazionali dispersi, fa sapere la Farnesina, nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. Due gli italiani tratti invece in salvo, Valentina Piccinini e Stefano Lutmolo. Fanno sapere le autorità locali che aggiornano ad almeno 332 il bilancio accertato di morti, ma vi sarebbero ancora oltre un migliaio di dispersi. Giunto sul posto anche il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo

0: Organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 persone necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Mentre il fuoco russo incrociato continua, il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerato un obiettivo legittimo e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. C'è un indagato per il caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne trovata morta impiccata nei giorni scorsi nella sua abitazione, poi andata a fuoco nel Catanese. Dopo l'autopsia e le indagini sulle telecamere di sorveglianza della zona, il compagno della donna è stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio. Oggi pomeriggio i funerali della giovane donna. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri ha prorogato ieri sera fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta per le imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro fa sapere che punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante selettive sulla base del reddito. Tennis US Open, si è fermata all'ultimo atto la corsa nel doppio misto per Flavio Cobolli e Belinda Bencic. In finale sono stati sconfitti in 3-7 dai Kimuchova Menchik. Alle 18 italiane il sorteggio dei tabelloni principali dello slam newyorkese individuale, che ricordiamo non vedrà il via Jannik Sinner, fermato dall'infortunio al ginocchio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra. Pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 125.

0: solo alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
6: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99 euro. Nettarine gialle, cestino chili 1, 1,99 euro. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99 euro.
5: Italmark, la spesa secondo me.
7: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il Giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
3: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
2: A Brescia, Rezzato, Chiari.
4: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, blind spot assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutto.

0: tutti questi nomi.
1: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
2: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
3: Hai guardato il volantino prima, vero?
4: Compralo subito, è 3x2.
3: 3x2 finisce stasera?
4: L'hai presa la Fidelity Card?
5: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
3: È a metà prezzo, prendine 2.
4: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
8: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 16.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

0: così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
4: Sprint finale da Sportland!
5: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
4: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
5: Sprint finale, ma solo da Sportland.
4: Offerta valida fino al 30 agosto.
6: Sportland, support your passion.
7: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7, 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È morto in un ospedale penitenziario all'AIA Ratko Mladic, 84enne, ex leader militare serbo-bosniaco, etichettato come il macellaio della Bosnia, in particolare per il suo ruolo nel massacro di Srebrenica nel 95 durante la guerra nei Balcani. Destinatario di un mandato d'arresto dalla Corte Penale Internazionale, è stato arrestato nel 2011 in Serbia ed estradato in Olanda, dove nel 2017 è stato condannato all'ergastolo per crimini di guerra. Lo scorso aprile è stato colto da un ictus. La Farnesina conferma che sono 3 connazionali dispersi nella terribile alluvione che ha travolto il nord del Nepal presso il confine col Tibet cinese. 2 gli italiani tratti in salvo, riferiscono le autorità locali, che aggiornano ad almeno 362 il bilancio accertato dei morti e a oltre 1400 i dispersi. Giunto sul posto il primo ministro cinese Li Qiang, in arrivo anche organizzazioni umanitarie internazionali, almeno 10.000 le persone che necessitano di assistenza immediata, stima l'OMS. Il Cremlino smentisce di nuovo alcun proposito di attacco a paesi NATO, dopo che la stampa americana ha riferito che il capo della CIA ieri a Mosca avrebbe sconsigliato a Putin tali attacchi, ma al contempo avverte che qualsiasi presenza militare straniera in Ucraina sarà considerata un obiettivo legittimo e fa sapere con la portavoce Zakharova che potrebbe attaccare qualsiasi struttura militare britannica all'interno o al di fuori dell'Ucraina per rappresaglia agli attacchi ucraini sul territorio russo con armamenti forniti da Londra. Dipendenza dai social, Meta paga 18 miliardi di dollari con uno storico accordo che risolve la causa intentata dagli stati americani. Il colosso

0: successo di Facebook e Instagram promette contromisure per tutelare i minori. La società di Zuckerberg implementerà altre misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi per l'utilizzo notturno. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Calcio: alle 18 ci sarà il sorteggio per la Champions League, che raggrupperà le 36 squadre qualificate in quattro fasce composte ciascuna da 9 formazioni, sicché nella prima fase ci saranno 8 partite per ciascuna. 4 le italiane in lizza: Inter, Napoli, Roma e Como. Domani alle 13 invece sorteggi per Europa e Conference League. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
1: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana La Commedia delle Pentole. A Brescia in via Zara 125. Spot.
4: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
6: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
7: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
8: La tecnologia non si racconta, si vive. Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
9: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
10: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia, oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia, strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orzi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 12x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino, tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
6: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99 euro. Nettarine gialle, cestino o chili 1, 1,99 euro. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99 euro.
5: Italia, la spesa secondo me.
7: Rientro a scuola? Ma vai da Conad!
8: Via, via!
7: Fino al 30 settembre da Spazio Conad e Conad Superstore trovi il kit Staedtler disegno con due matite, gomma, righello, temperino e penna a punta feltro a soli 2,99 euro. Scopri di più nel catalogo.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 17.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: spot.
1: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
2: Ostilio Mobili, dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile, dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina, dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia, in via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in viale Sant'Eufemia 28, a Brescia. Bonera. Scopri il nostro usato. Trova la tua prossima auto.
4: Sprint finale da Sportland.
5: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di

0: sconto!
1: Solo per pochi giorni, acquistando 2, 3 o 4 articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%.
0: Sprint finale, ma solo da Sportland.
1: Offerta valida fino al 30 agosto.
2: Sportland, support your passion.
3: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa?

0: siamo Radio Brescia 7. Regaliamo musica. Giornale Orario. Edizione nazionale.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Lungamente trattato dal Napoli, Ezequiel Zeballos potrebbe approdare in Serie A e vestire la maglia del Parma, che sta definendo l'ingaggio di Giovanni Fabian dalla Fiorentina, in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 14 milioni di euro. Il Torino muove il mercato in uscita. È fatta per il trasferimento di Pedersen all'Olympiakos. Il norvegese lascerà il Granata per 8 milioni e si trasferirà in Grecia. Fabio Miretti passa dalla Juventus al Beşiktaş. Il centrocampista si trasferirà a Istanbul in prestito con diritto di riscatto. Intanto Manna vorrebbe chiudere il calciomercato estivo con un colpo di spessore nel reparto offensivo e la pista più calda resta quella che porta Mark Diu, attualmente di proprietà del Chelsea, per dare ad Allegri un'alternativa in attacco. Dopo lo strappo di ieri, Moise Kean si allena regolarmente al Viola Park, ma il Como rialza l'offerta per lui a 35 milioni di euro più 5 di bonus e lo tenta con l'opportunità di tornare a giocare sul palcoscenico della Champions. La Fiorentina si tutela cercando un sostituto. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
2: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
3: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
4: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125. Spot.
5: Vi aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.

0: Mondoflex Reti e Materassi. Mondoflex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
2: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
3: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.

Il tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i grissini favolosi Gris in Bone, gusto classico o ai cereali, 270 grammi, sono scontati del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: alla Prix trovi offertissime così, come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Prix.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
4: Dopo la nuova apertura Tanghetti Salotti ad Osio Sopra è ancora tempo di saldi estivi. Non lasciarti scappare gli ultimi giorni dei saldi estivi Tanghetti Salotti, con sconti fino al 70% su centinaia di prodotti in pronta consegna e riordino. Tutti all'insegna della qualità artigianale Tanghetti, garantita da più di 50 anni di esperienza. Affrettatevi, i saldi estivi Tanghetti Salotti vanno a ruba nella sede storica di Cazzago San Martino, nel nuovo punto vendita di Osio Sopra e nei negozi di Bergamo Centro e Concesio, Brescia.
3: Da Tanghetti, affari perfetti.
5: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
6: Ok, e quindi?
5: Voglio un SUV pieno di comfort, tecnologico e sicuro.
6: La risposta è MGHS Hybrid Plus. Più di 18 km con un litro, sistema MG Pilot e due display da 12,3 pollici.
7: A partire da 25.990 euro, disponibile anche in versione Super Hybrid. Termini e condizioni su mgmotor.it.
8: MG, find your more.
9: Vieni anche tu a scoprire l'offerta a te dedicata e prenota un test drive gratuito negli showroom MG Bossoni.
10: Al centro biancheria Voglia di Casa Mia inizia la fiera d'estate con sconti, sconti, sconti fino al 70%, ma avrai un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa, anche sulla merce già scontata. Eccezionale fiera d'estate al centro biancheria Voglia.

0: griglia di casa mia. Con sconti, sconti, sconti fino al 70%. A Brescia, Rezzato, Chiari.
1: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 18.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
1: Dal 26 agosto al 9 settembre

0: mozzarella 100% latte italiano, caseificio Valco Latte per 3, 300 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e Gran Terre, 110 grammi, 1,99 euro. Tè Estatè per 3, litri 0,60, 1,59 euro.
1: Italmac, la spesa secondo me.
2: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
3: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera, un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato. Prova la tua prossima auto.
4: Hai guardato il volantino prima, vero?
5: Compralo subito, è 3x2.
4: Il 3x2 finisce stasera?
5: L'hai presa la Fidelity Card?
6: Con la Fidelity Card ti costa meno.
5: Hai visto che è sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendi le due.
5: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
7: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
9: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e mazziati.

0: Radio Brescia 7.
1: Giornale Orario. Edizione nazionale.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto, come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di almeno 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. Caro carburanti, all'indomani della nuova proroga al taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 5 settembre, resta aperto il confronto anche nella maggioranza sulle prossime mosse. La Lega spinge per una tassa sugli extra profitti ed esprime perplessità sui propositi fatti trapelare dal governo per interventi mirati solo per le fasce deboli, perché si argomenta penalizzerebbero il ceto medio. Dal governo solo misure tampone, incalza l'opposizione, si agisca su ben altro, dal lato delle entrate a quello della formazione dei prezzi. Un 53enne di origine bengalese, padre della 15enne che lo scorso anno aveva tentato il suicidio ingerendo dell'insetticida, è stato arrestato dai carabinieri a Rimini con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Gli inquirenti hanno accertato violenza da parte dell'uomo non solo nei confronti della ragazza, ma anche della moglie e altri figli. Negli ultimi mesi aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh per un matrimonio combinato. L'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere ai privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte distrettuale americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della FIFA. È alle porte il weekend che nelle previsioni potrebbe essere il più caldo dell'estate. Le città bollino rosso passeranno dalle 3 di oggi alle 9 di domani, tutte nel centro-sud. Possibili rialzi delle temperature fino a 44-45 gradi col picco atteso tra domani e sabato. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra

0: Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
1: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, fitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la commedia delle pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Spot.
5: Il tuo quotidiano ti segue ovunque, anche lontano da casa. Con la Summer Card hai il giornale di Brescia sempre con te. Nessuna rinuncia. Ogni giorno leggi il quotidiano in digitale. La formula perfetta per le tue vacanze a 5,99 euro a settimana. Scopri tutti i vantaggi sullo shop online del giornale di Brescia.
6: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
7: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
8: Sprint finale da Sportland!
9: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
8: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%!
9: Sprint finale, ma solo da Sportland!
8: Offerta valida fino al 30 agosto!
10: Sportland, support your passion!
11: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

La ricordi questa? And you can dance for inspiration.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: All'Esselunga sono tornati gli sconti fino al 50%. Fino al 9 settembre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ancora in bilico su quella scala malferma? Non correre rischi. Noleggia trabattelli professionali da Big Matt Maflan. Stabili, sicuri e facili da montare per lavorare senza pensieri. E per il portafogli c'è lo sconto del 10% su tutto il noleggio fino al 30 settembre con il codice sconto Noleggia in Radio 10. Lavora in comodità e sicurezza. Prenota il tuo noleggio scontato da Maflan. Chiamaci o vieni a trovarci in via Seradello 125 a Sarezzo, Brescia. Big Matt Maflan, porte aperte alle opportunità.
4: Benvenuti all'incontro del secolo. In maglia viola gli avversari di sempre, i prezzi alti. In maglia rossa i campioni del risparmio, i prezzi schiaccia costi di Italmark.
5: Dal 26 agosto al 9 settembre, olio extravergine di oliva classico De Santis, un litro, 4,99€. Nettarine gialle, cestino chili 1, 1,99€. Gelato classico Magnum Algida per 6, 474 grammi, 3,99€.
4: Italmark, la spesa secondo me.
6: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28, a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
7: Centro Biancheria Voglia di Casa Mia. Specialisti nella qualità, maestri nella convenienza.
8: Cari amici, sono finalmente iniziati i saldi estivi. Passate a trovarci in negozio per scoprire le migliori promozioni di sempre a ottima qualità. In più alla cassa verrà applicato un ulteriore sconto del 20% su tutta la spesa, anche se già scontata. Tutto, ma proprio tutto, scontato fino al 70%. Non perdete questa occasione.
7: A Brescia, Rezzato, Chiari.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time.
2: Time o'clock.
1: A Radio Brescia 7 sono le 19. Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.
3: Brescia 7 on the rocks, l'aperitivo in musica.
4: Salita del vuelo con destino alla

0: così, come passata di pomodoro Prix a 79 centesimi e tonno Maruzzella 6 lattine a 3,99 euro.
1: Prix, fatti furbo, vieni Prix.
2: I love you Prix.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? La grande eclisse di sole. In edicola con il giornale di Brescia, il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità.
4: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
5: Hai guardato il volantino prima, vero?
6: Compralo subito, è 3x2.
5: Il 3x2 finisce stasera?
6: L'hai presa la Fidelity Card?
7: Con la Fidelity Card ti costa meno.
6: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
6: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
8: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
9: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
10: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Israele è ancora all'offensiva su più fronti. Una donna è morta oggi in un bombardamento nel sud del Libano e in Cisgiordania, in un attacco a colpi di pietre, aggrediti dai coloni anche 3 giornalisti dell'agenzia France Press. Nessuna intenzione di agire contro paesi amici come l'Italia e la Germania, precisa intanto una fonte ufficiale israeliana all'ANSA, dopo le ipotesi di espulsione di rappresentanti britannici e olandesi dalla struttura internazionale di monitoraggio guidata dagli Stati Uniti sul cessate il fuoco a Gaza a causa delle misure annunciate dai rispettivi governi contro le colonizzazioni in Cisgiordania. Ritrovato senza vita stamani nei boschi della Betone il 46enne di Prato, di cui non si avevano più notizie da 2 giorni, a fare la scoperta è stato un cercatore di funghi di passaggio. Dai primi accertamenti sul corpo non sarebbero emersi segni di traumi. L'ipotesi più probabile è che sia morto per un malore durante l'escursione che stava facendo nella zona. I cauti rialzi odierni nei mercati americani non spingono quelli europei, per lo più in ribasso, fiaccati dalle perduranti tensioni geopolitiche, specie in Medio Oriente. Milano tra le peggiori cede l'1,17%, in lieve rialzo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine un cenno al calcio. L'Atalanta si gioca stasera il passaggio alla fase di campionato di Conference League dopo lo 0-0 dell'andata a Bergamo. Nel ritorno dei play-off i nerazzurri affrontano l'Apoel Tel Aviv sul Neutro di Miskolc in Ungheria. Si inizia alle 20, arbitra il tedesco Schlager. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
3: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
2: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
4: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
5: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125. Spot.
6: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
7: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Castelmella e Desenzano sul Garda.
8: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato Garantito Bonera.

0: un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
1: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Sprint finale da Sportland!
3: Dal 21 fino al 30 agosto, comprando due articoli in saldo 30% di sconto, tre articoli in saldo 40% di sconto, quattro articoli in saldo 50% di sconto!
2: Solo per pochi giorni, acquistando due, tre o quattro articoli in saldo, li pagherai rispettivamente con lo sconto del 30, 40 e 50%!
3: Sprint finale, ma solo da Sportland!
2: Offerta valida fino al 30 agosto!
4: Sportland, support your passion!
5: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Brescia 7 On The Rocks, l'aperitivo in musica.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
3: Attenzione, prego! Ultima chiamata per chi è in cerca di occasioni da prendere al volo. A Francioforte Designer Village dal 28 agosto al 1 settembre ti aspettano i Final Sale. Saldi fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
4: Potrei parlare dei sistemi di assistenza alla guida per i tuoi viaggi, come Dixtronic Plus, assistenza allo sterzo, assistenza al cambio di corsia, Blind Spot Assist, frenata d'emergenza assistita. Potrei, ma partito dimenticherai tutti questi nomi.
5: La tecnologia non si racconta, si vive.
6: Goditi il tuo posto preferito. Mercedes-Benz Classe C con Service Car 2 incluso. 2 anni di manutenzione ordinaria solo con Mercedes-Benz Financial.
7: Scopri l'offerta da Bossoni, concessionaria Mercedes-Benz in via Alessandro Volta 1 a San Zeno Naviglio, Brescia.
8: Scrivi il tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7. 334-907-9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334-907-9007.
9: Brescia 7 on the rocks. L'aperitivo in musica. Brescia 7 on the rocks.

0: Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Time. Time o'clock. A Radio Brescia 7 sono le 20.
2: Disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofileerredamenti.it. Like no other. Flawless.

0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile, arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97, rodofilearredamenti.it.
0: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.
2: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.
3: Ecco l'estate, la tua breve volontà svaniva.
2: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Giornale Orario, edizione nazionale.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'Istituto Italiano di Vulcanologia conferma che alla base della terribile frana ieri nel nord del Nepal, presso il confine col Tibet cinese, non c'è stato alcun terremoto come invece segnalato inizialmente dall'analogo osservatorio statunitense, ma solo il distacco di un enorme blocco di ghiaccio e roccia da un ghiacciaio. L'ultimo bilancio è di 363 morti accertati, ma risultano oltre 1400 dispersi, tra questi anche tre connazionali, un gioielliere di Rapallo e una coppia italo-elvetica. E il fenomeno riapre il dibattito sul surriscaldamento globale e la salute dei ghiacciai. Sentiamo Daniela Ubaldi.
2: Si chiama GLOF, Glacial Lake Outburst Flood, e quando il ritiro dei ghiacciai favorisce la formazione di laghi in bacini figli dell'erosione del ghiaccio, dove però i bordi sono cordoni morenici costituiti da materiale incoerente e soprattutto instabile. Una frana, una valanga di ghiaccio che precipita nel lago può generare un'onda capace di superare lo sbarramento, provocando il rapido svuotamento del bacino. Ancora presto per mettere in relazione l'ondata di distruzione che ha travolto la regione del Tibet al confine tra Nepal e Cina con il fenomeno dei GLOF, già osservato su ghiacciai che muoiono letteralmente per il surriscaldamento. Però su una cosa gli esperti di diversi centri sembrano concordare: il terremoto avvertito non è stato causa ma effetto del cedimento. Dati e immagini indicano che all'origine della reazione a catena idrogeologica c'è stato il distacco di un blocco di ghiaccio della larghezza di oltre 600 metri da un ghiacciaio a circa 5200 metri di altitudine. Il blocco è precipitato per 1000 metri verso il fiume Botekoshi, che ha scaricato poi a valle la violenza distruttiva in un'enorme ondata di fango e detriti.
1: È salito ad almeno 69 morti il bilancio di una terribile catena di incendi che sta devastando il nord-est dell'Algeria dallo scorso lunedì sera, alimentati anche da un forte scirocco. Il presidente Tebboune ha proclamato 3 giorni di lutto nazionale, in azione anche Canadair inviati dal governo francese. Infine il calcio, in Champions Inter, Napoli, Roma e Como, in Europa Milan e Juventus. E per la Conference stasera alle 20 Atalanta in trasferta contro l'Hapoel Tel Aviv nel ritorno del preliminare dopo lo 0-0 di Bergamo. Maurizio Sarri mette la coppa nel mirino.
3: È una manifestazione a cui teniamo, e ci teniamo molto. Io per primo, io l'anno scorso non ho fatto competizioni europee e la cosa un po' mi ha pesato. Poi sta a casa il mercoledì e giovedì, mi sono un po' rotto. Non è che mi piaceva molto. Poi è chiaro, noi siamo in una fase in cui avere tempo maggiore per allenarsi ci può fare anche bene, però l'obiettivo è entrarci nella Conference. Poi quando ci siamo dentro valuteremo se possiamo anche dire la nostra o meno.
1: Intanto l'UEFA valuta di presentare una denuncia penale contro il presidente della FIFA Gianni Infantino per il suo fallito piano di cedere a privati i diritti commerciali dei mondiali. Per questo ha chiesto alla Corte Distrettuale Americana l'accesso a documenti che proverebbero quella che l'UEFA definisce gestione di tipo criminale da parte di Infantino, che avrebbe tratto dal progetto risorse personali a scapito della stessa FIFA. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
4: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Grazie a
5: Ideal, è la tua clinica dentale ideale.

0: a Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27, www.idealdental.it.
1: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, La Commedia delle Pentole, a Brescia, in via Zara 125.

0: così come birra Corona a 99 centesimi e cornetto Algida 8 pezzi a 4,99 euro.
1: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
2: I love you Brix.
3: La tua prossima auto potrebbe essere più vicina di quanto pensi. Usato garantito Bonera. Un'ampia selezione di vetture, tante proposte e promozioni pensate per te. Scopri le nostre auto, approfitta delle promo dedicate e trova quella giusta. Ti aspettiamo in Viale Sant'Eufemia 28 a Brescia. Bonera, scopri il nostro usato, trova la tua prossima auto.
4: Strepitoso! La fiera del centro biancheria Voglia di Casa Mia. Oltre ad offrirvi tutti i prodotti scontati dal 20 al 70% dei migliori marchi italiani, applicherà un ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa. Praticamente sotto costo, ma senza rinunciare all'altissima qualità e assortimento che ci distingue ormai da anni tra i più specializzati del settore. Centro biancheria Voglia di Casa Mia. Strepitoso! Ulteriore sconto del 20% alla cassa su tutta la spesa.
5: Scrivi tuo messaggio WhatsApp a Radio Brescia 7 334 907 9007. Resta in contatto con noi. Scrivi i tuoi WhatsApp al 334 907 9007.
6: Ecco l'estate. La compilation delle tue vacanze suona su Radio Brescia 7.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Ecco l'estate, la compilation delle tue vacanze.
1: Strana l'estate.
0: Radio Brescia 7, la radio che dà voce alla tua estate.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
0: A Radio Brescia 7 sono le 21.
2: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
3: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 10.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofile arredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma,

Premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7. In diretta dalle 19 alle 21. Con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.

è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal,

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

siamo Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

Summertime, i grandi successi dell'estate. La ricordi questa? Tell me if-

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orzi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7. Now brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

0: Brescia 7 Select, la musica più bella, selezionata da Radio Brescia 7.
1: Brescia 7 Selecta.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 11.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: disco It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Stare

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: A Radio Brescia 7 è mezzanotte.
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villa Novese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villa Nuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villa Nuova sul Clisi.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

Quando ti diverti, canti, balli, godi il tuo tempo libero, noi siamo con te. Siamo Radio Brescia 7.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Anche questa notte è arrivata l'una. Ancora svegli?
3: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
4: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.

0: It's Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco It's Summer.
1: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. Rodofilearredamenti.it.
2: Siamo pronti per tornare con una nuova diretta. Domenica 30 agosto saremo a Villa Nuova sul Clisi, in Piazza Roma, per lo Spiedo nel Parco. Durante la serata ci sarà la premiazione del primo concorso Spiedo Villanovese. La musica e l'animazione di Radio Brescia 7, in diretta dalle 19 alle 21, con Giorgio Zanetti, Ruggero Tavelli e Ale Cerqui, che saranno presenti già dalle 18.30. Il comune di Villanuova sul Clisi devolverà il ricavato della serata ai servizi sociali comunali in favore delle fragilità minorili. Vi aspettiamo domenica 30 agosto in Piazza Roma a Villanuova sul Clisi.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Union Brescia e Radio Brescia 7 in campo per passione. Al fianco del Brescia c'è Radio Brescia 7, la radio ufficiale.
1: Dopo l'ottimo esordio in campionato, i ragazzi di Eugenio Corini ora devono confermarsi anche in trasferta. Questa domenica 30 agosto dalle 21, Michele Iacobello sarà in diretta dallo stadio Giuseppe Voltini per commentare il match tra Pergolettese e Union Brescia. Solo qui, su Radio Brescia 7, la radio ufficiale dell'Union Brescia.
0: Union Brescia e Radio Brescia 7, in campo per passione. Grazie a
2: Ideal, è la tua clinica dentale ideale. A Lonato del Garda in via Cesare Battisti 27. www.idealdental.it.
3: Colorificio Sifra, pitture, vernici e smalti di produzione propria a Brescia, in via Milano 25. Trattoria con cucina tipica bresciana, la Commedia delle Pentole. A Brescia, in via Zara 125.

Ci siamo. Musica, informazione, sport e straordinarie dirette. La radio che ami, la radio che conosci. Radio Brescia 7. La radio che dà voce al tuo mondo.

0: Ciao, sono Giorgio Zanetti. La domenica mattina vi aspetto nelle principali piazze bresciane prima della trasmissione di Teletutto in piazza con noi. La radio in piazza sarà un'occasione per incontrarci. Domenica prossima ripartiremo da Orsi Nuovi.
1: La radio in piazza con Giorgio Zanetti. La domenica dalle 10 alle 11 in diretta dalle piazze di Brescia e provincia. Solo su Radio Brescia 7.

tuo mondo è anche il nostro mondo. Radio Brescia 7, la radio che dà voce al tuo mondo. Radiobrescia7.it. Seguici anche su Facebook e Instagram.

0: Brescia 7 Time.
1: Time o'clock.
2: Sono le 2 di notte.
0: Disco Hit Summer. I grandi successi che sono stati la colonna sonora della tua estate. Disco Hit Summer.
2: Un'esclusiva di Rodofile. Arredare con stile. Lumezzane, via Massimo D'Azeglio 97. RodofileArredamenti.it.